0: tonight, hatali.
1: Ruhunata, Rajaratata, Sinkadagalata. www.livefm.lk